0: Venga.
1: Qué pata pata. Qué pata pata.
0: Va.
1: Qué pata pata. Qué pata pata.
0: Va.